Barra non c'ho muore con dell'esse paruessa guaresso ortus velosis rei tirisa. Barra non c'ho muore con dell'esse paruessa guaresso ortus velosis rei tirisa.